0: non capi, ma non ti voglio la divina. E mi dà già mi...
1: Ma io...
0: Sì, un attimo.

Io Sam vuole te, Nigar. Sei membro dell'esercito negro mercenario.

la libertà nel Vietnam. Ricevi perfetto addestramento nell'arte di massacrare.

piano dei White e di farvi morire nel Vietnam. Rimanete qui e combattete per la vostra dignità di uomini.